0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima. Ci verrò con te.

giorno è, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo.